0: io belli o brutte, dulce o maritate, tutti, tutte, tutti, tutti.
1: La corona che adorna date, un verde chiome su voi ciascuno.